così. Ami locura che eri solo tu, ami silenzio, ami ingratitù, ami traizione, ami malumor, che è amor. Ami al tempo che passe buscando te, a las virtudes che sempre insegné, a los defectos che occulté.